rato manguarta madi klandia rato manginda kirmadi klandia rato mai mangalu klandia rato dengam ge klandia rato murakala kasmadi o klandia rato mama maramur ndaru o klandia rato mama muraka sembaru o klandia rato mama maramur mba o klandia rato mama maramba madi klandia rato murai kem kuju o klandia rato ai dengam ge klandia rato ngakum dengam ge klandia rato amu tongoni klandia rato ai barum mang klandia rato mangku warta madi klandia rato manginda gir madi klandia rato mama mutongoni klandia rato kada mutongoni.

pensaba così di chi ha portato suoi satroni, Carla, di chat, eccetera, bene? Pensavo così di chi ha portato suoi satroni, ma solo per casare fai l'argio, ma non è che non mi soccorri. Di chi che ti crema dopo la barata andando, che ci chiede, non che ci chiama di un'andrea. Grede San Filci Cane Sicuro Turker, Cabin Tecnica Mahmoud Gasraci, Cane Microna Sale Mahmoud Sale, Saga che Mahmoud Gasan Grede Dona che Marabara Fatta. Cabin Tecnica.

Sau cosie de giga mortofoi sai si e carra de chat e se trovene de giga di grama to collaborata andana cu giga me danan cu giga me dimrandra tecnician grede san fel che cane shukrutur ang dirim duru ang dimun duru car cabin tecnic da chingana mahmud gasra mere stagiare mere cheke car micro da nanu cu nyana sale mahmud sale ade allagiso ficere ca sa to zor de giga di grim bikin fa dondok amma ci attrena la gofricina amma shana la shafena tenda men ni ka ramjuno sa to zo sawa sawa dur kurie sallale zigeye gna goyne sa to zo sawa sawa ka her guji sharafe kala joye gna goyne salam alaikum